0: Checker 900.
1: Checker 92, arrive, Christiana.
2: Checker 92, arrive, Christiana, 0900.